Ino mumeta wata sanga tasiba tasfa. Ona maila imato mutu yawai. Ina wala sa, samato wa umalava li lotu. Na tofuma fita fita almato autam tuspaya. Ana wa utal tanga.

soya o ela o pepe. Tu la fono fa o lo to anga fa soso. O le ale pine o la fa malie ina no moto. O le a e vai o se pepe la po a to e la poto po.